0: with a car. Mon alo tavale malo hafe, loafe, doduafe, fafe, pe limafe cash. A maiso wa e moai low referral e afitala. Telepikiapu, SUVs, ma Ford Rangers, e amatamaila se lau lima se fulu le pe mini, ile vayaso, e a yaiso malwenga full time, ma ima malo swafa. Laisene sa mo pele aise laisene, le aise afaina. A mailo tavale tuai mo sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau lolo fitu fai. Over Selau Lolo Fito 5 on Valo, Mo Daniel Bomaki, Tatosi Dorselau Grey South Road, Imano Orewa.
1: O esi la fia me fatino e mafayona e umi aiso fale motu de lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o esi la fia me fayona fatino ni isio fo fuanga, e fa on aire equity alo fale. A wani e misiere por kalame, o le malu I fale, ya fia fio soruru taitasi de se fulu ete aile fa. Ole a e sila fia ai au wala e mawhai eo na e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lou fale motu, e wha ata wai se isi o fale, le pono kalame o le malu I fale, ia fia fio aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te aile faa.

mila mai, kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alesaki ia lima o.

Samoan to ona nei tawai mini so sa mail in sini or tato Facebook mari YouTube or really Samoan le fanga pesta el jelo sio ya wa folto to ino lo to pa yemlo to man se pa yele to la se fulu e le tai on nei o mai or nei tai out mana to mo ya mai oi e le lo fa malang le lei e o le tato ma tai sili e le lang ya mole am tai no for tato tai out we se pa yele mai mo lo fa fonga ole lui tau mole so

Sole, eva mali pese. Malo fa fong fong Samoa. Malo fu leva ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah.

Pa fesili mani si fam talanga, really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilola tonga fitia. Fai na ilola utu yor fulu.

Pero jono jono chalo le chula iba fa malo fa te chale la vale chono chali ma yo chua chono lo ma ocha chono cha vale chono fil fainga wenga lungo Facebook mari YouTube ro de samo sa ne mo chalo chalo phone sung a se yo le ma lau pa ma ya fa fainga golden ali.

0: o mewa ino sia e le tua o le usu sta e e le leilea o le autu leo le upo le potole nei tai hao feita wina mai le tusio fata oto lona mata upu e ono o la watali e a fai wa fai oe ma moni o la wu a fai wa fitango fi limba mo le tangata ese wa mai leia oe upu o longutu wa maua oe I upo o longutu o le neilo watali e ia e faiere mene ina oe pe a o moile pule la wu ia te oe aluia ina haifo ma e nati atu la wu awane I moe o mata pe tu le moe o la mata ia e lave ina oe pe I o le sevi ai le lima e pe I o le manu foi ai le lima o le fai manu le paie ina e alu I le loi ia vava ai I lana amio ina ia potu ai oe e le aisona te tai po se leo leo po se pule ai saunia e iana me ai I le tausaga vevela ma whaputu I nana me ai I ona po e sere sere ai saito le paie e te oto se I awhea se e tula I awhea ai lo moe se I toi titi sina moe toi titi se mata moe toi titi se pi lima e te oto ai ai o mai lo mativa e pei ole malanga malo le tango lima pei ole tangata ku sa auni lana o penga o tangata ulo pale o tangata angsala o lo sa vali ia ma le ngutu fapio pio e ngeno ngeno na mata e tau tala tala ona vai e fasino I ona tamatama I lima wai lona loto le fapio pio na te faitonga fiti leanga I aso uma na te fatu puina masa inga o le mele fa a fuse I ai ona o mai o lona maraia e fa a fuse I ono noti momoio o ia ai leise fo o mene I ono wa ino sia ene li o lona fitu foi ua matua ino sia lava e ia o mata fa asia sia o le laulau faiba pelo ma lima e sasa ane toto le o le sala o le loto e maa na tu tonga fiti leanga o vae e telewa vave o na tofe tuli I le leanga o le mone mau pelo na te tautala I mewe pelo ma le na te whaatupu ma seinga I uso lo watali ie I e tausi polo inga alo tama awa fo I tulafo ina le upu e awa watu alo jina I e fusia I le au noa I lo loto I aso ai lo ua a e sabani e taita I nai oe. A e moe, e leo leo I nai oe. A e ala, e tau talai ma oe. A wāre polo inga, o le suru lea ma le upu e awa watu, o le malamala malea. O awa inga fo'i, o awa inga fo'i, awa o inai, o le ala o le ola lea. Ina ia leo leo ia te oe le fafine ami o le anga. Ai le laulau faiva mole mole o le fafine esi. Awane I naunau lau loto I lona lalelei. Awane I maua oa I ona lamata. Awai I ina toe o se fasi a reto ona alfa fine talitane. O le awa fo e le tastangata na te taumai le ile o lao ngā. E ave e se tasi le afi I lona fatfata. A ele mua I ona of. A fai e savari stangata I lungo malalaola. E le mua I ona vai. E whapia fo I leo warwatu I lea vā a re la te tua oi. Ai se tango I a te ia. E le fasa o ina o ia. E le ino si elanga oi. Pe anga oi oi e tali ai lona manaba. Ina uafia ai. Ai amaua o ia. Ona tau I atu le e ia. Tai fitu. Na te avatu ai olo uma o ilona fale. O le muri lua il fafine wale isona mafo fau. O le na te faiele mea. Na te whaamutia e ia lona la baola. Na te maua le fasinga ma le whaamaina. O lona luma foi e le so loi e se lea. A wāl fuā o le ita tele leo te ngata. Na te le whaasau ina foi oia I le aso e tau I e masui. Na te le talia se tongi ola lava. Na te le mawhai e foi e oi lava. Ina ua e whaatele ni mea e abatuai.
1: Ua awina atu le upu o le porto ili nei aso o no le langolango mai a Linga Linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhatasia o nangatala whea ngai I ni tautau o fiatele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe male popole male whememea. E mamori whatasia atu ai mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a Linga Linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia Linga Linga Philip Fusi Linga Linga. To ia whaapō Linga Linga, to ngia si ulavea, pesu su mai le Lewis Fulwalu Canning Crescent I Mangere.

O emo mi se visa monu silapo aus Italia. Ai asef so suanitu langa tau frimelanga inga. Faso ta iloa si o manu se Woti Simon, Mahawian ole HY Immigration, ili onwa tasi 5 lua tau tasilima. Wasilia ma se fulu tau sama ole lato tau tua. O au nanga vaa ifiso suani mafautu anga tau frimelanga inga.

Ruth Leo, talofa talofa lava malo le fa tele mafuta mai. Lai fa le abba, lau fa malu, le ba vuta tine inga uta vai siri. Fu ele ulu malimiki a kama. Ya kalo fai di mai mau pe ama pe fu ele ama ingi. Ya ngai fu ya manga ka inga inga uka vai. Acha lava tia pali la bia balo si fu lau delay. Babra fatalovati alofati tina ya Monica Mantila malo si fo la de lei tua oiling linga fatalovati le mafuta ti nei manuewa langi tulu au au le mafuta tua tu nei mangele penchito pechelo fatalovati pantito mulpola ana chalo fatalovalava malo si fo la de lei. Yo e kiana mika le asama atun fanau le so mai ai le asalo rumana. Wo uma le asa o kokinga makama. Patalo vatu isi oktama ia Davy Fatonu. Malo si fola u delay. Aso lua. Ino se balte balu wate lo tue se fulu male iwa minute talu tula suma lua. La tatu taliwa te vatu se fafifianga mo tatu le neita. Ya o mai tatu musika lea. Ya on tatu se emeli tatu falinga e lofa te leatu mo tatu watu nu.

0: isa irisa no fame mawai olomu pepe ini tawile ole baby way litali mawa car seats ta avale pepe moena marisi onoa mo pepe atai mre lota usama one warranty to ima fai ona kiliva yan isina atoa asiasi ande noa in a baby way I o tahono pore babyway.co.nz le baby way what babies want.
1: Awane e misia le fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa. Mai au al nanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau dala New Zealand pe sili atu I au ai ngai Samoa po America Samoa. Mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi. Mai le aso losfo loa se tema e o oi le aso losfo loa okitopa. Ioe, e anga ba afo I la tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa ma dusa tupe I America Samoa. A fioan e noi I no fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau, Lynnmore, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Porirua I Wellingtone ma Rickhatton I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali Deuina o tupe.
2: O tamsa ili se sa mo lo ainga. Po tamsa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali. Ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lofa atua tuanga I le car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: Soa, o fenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila.
4: Seenga uka amilo e au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aisos koe ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka ala alwa yaso le kokongi.
5: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le teleweisi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu ta la pia I fa I loa yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
6: Tasi lima iba tu. Amo.
7: This update. $265 million private financing has been agreed.